0: Wap koute New York Creole.
1: Hey, ti chéri, vinem palo, ki sa? Chak jwa pase la Michelle, mèm ta rene pala vò. Ebi pale non.
2: Ebi ok, tande mou.